0: laggiù nel solito villino presso la Senna,
1: il mio,
0: per una pare alta politica, graziosissima,
1: lo so ben io,
0: atteso siete, fede e silenzio, punto.
1: E la firma?
0: Costanza?
1: Perdita!
0: Il

detto d'iniziativa. L'avevo nel farsetto, bisogna che lo trovi ad ogni costo.

0: ce ne metterò un'astuzia di guerra.
1: E come dirò, povera figlia sgolati, meglio si stessi in zitta, cantare ti piace. Canta, canta, canta, sei fritta, sei fritta.

0: da lupo.
1: Capri antico.
2: Ecco lei.
0: Me lo gastanco. Voi l'amate. Ed io m'affranco.
1: Un servigio lieto, amico.
0: Un gratissimo favore.
2: L'avventura.
0: Con pretesto

sorla. Ed io veglio sul dietro scena, col tabbia in trappola, ed in

0: occhio, che bel qui pro quo. Non li leggi più?
1: Chi dubbi sarà?
0: Silenzio. Che questo fissato?
1: Faceto!
2: Onde il nome di...
0: No! Tenebre teste. Mi manica lungo, è un ago di fungo.
3: Chi siete?
0: Domanda la voce più blanda.
3: Perché mi scambiate? Colei che cercate non sono.
0: Se posso fuggire, nascosto mi fate così.

just accingere lo sposo col figlio al ritorno. Testimon d'un'adultera fiamma, e vedrà un cospetto del padre tremar mia ventura.